Darci cara mia sposa deve essere per la magnetica, vita simpatica, voli convincermi con la grammatica, con la retorica, logica, fisica, la matematica, non lo farà, non lo farà, non lo farà. Piano per carità, se questa musica non sia un'unica,